mí. San Giuseppe, la Madonna, y andaba en versa Betlen. Cuál fiustati nazi un toco, la Madonna la que evasón. Cuál fiustati nazi un toco, la Madonna la que evasón. Andem, andem, Virginella Maria, que na quasi stava trovare. Quan festati nasce un tocco, una stalla legno trova. Quan festati nasce un tocco, una stalla legno trova. Dormi, dormi, Virginia Maria, dormi, dormi, finché è fuori.